detto se già siano verso pelupi, frutto da mentire un sacrificio d'uomini da mulher che guarda presentandosi per noi se vai tornare. Vigno da salvação, bendito seja Deus para sempre.